Adame, Canachton, Akira Mete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona.

Adame, Kanashito, Akiramete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona.